Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz, di Serian 106.9 MHz.

Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello?